0: cantiniere. Grazie, grazie. Che piacer che ti dando l'ane cor, che ti dando l'ane cor. Grazie, grazie. Che piacer che ti dando l'ane cor, che ti dando l'ane cor. Si venga a scrivere quel che dettiamo, se mi la copia, poi ne vogliamo.
1: Ci apro a scrivere, tutti siamo qui. Ci apro a scrivere.

città, ora figgetelo per la città, ora figgetelo per la città. Si beve già, ma che più Malaga si beve già, ma che più Malaga si beve già, ma che più Malaga si beve già.